Ragazzi, questo è un culo. Da volte. Ragazzi, questo è un culo. Da volte.